registro, i parenti, il vostro console, la fidanzata, qui si firma l'atto, il matrimonio è fatto, e salvo il divano.

io me dice alla checca vostra la comperai per 999 anni con facoltà ogni mese di rescindere i patti sono in questo paese elastici del guarda se contrasto l'uomo sperto ne profitta.

Carla conviene, quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, Madama Butterfly, se non dovesse...